0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Love News.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il Disco Viaggio.

0: con Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano, il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani, uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino, l'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio, The Land of Oz con Goblin.

0: contenuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: Sei su One Dance.
2: Qui suona,

This coin, you have to discoin.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotay.

0: altro viaggione firmato Salvin Bertain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance,

giorno in queste settimane centrali d'agosto vi facciamo ascoltare il meglio della storia della dance andato in onda appunto in queste ultime settimane.

Era il primo disco di Hitmania Dance estate 1996. Lo so perché ce l'ho ancora custodita a casa in una teca di cristallo. Boris Lagos, grande DJ tedesco, con Keep Pushing. In quella compilation erano tutte delle hit. C'era Sandy B con Made the World Go Round, c'era Why Me dei Typical, Free From Desire di Gala, Don't Stop Moving di Living Joy, c'era Profondo Rosso, I Datura con Mantra, DJ Dado con Metropolis, mamma mia, e c'era anche Bob Marley con What Goes Around Comes Around nella versione remix di Alex Natale.

sua versione remix del disco di Bob Marley, super hit dell'estate del 1996, contenuta anche in In Mania Dance Estate, ne parlavamo proprio poc'anzi. C'è una cosa che accomuna Alex Natale e Armand Van Elden: uno è un DJ veneto, l'altro è un DJ statunitense, ma hanno una cosa in comune, ve la dico subito: Alex Natale è diventato un pilota di aerei e invece Armand Van Elden è figlio di un pilota d'aerei. Vedi che ogni tanto le cose si linkano insieme, due grandi DJ che hanno in comune la passione per il volo. E allora ci ascoltiamo lui, lo statunitense, con la sua bellissima The

pilota d'aerei, e anche Alex Natale. Li abbiamo un po' uniti. Non so se ci avete ascoltato qualche minuto fa. Questo ha fatto la storia della house music, ma più in generale Armand Van Helden. Partito con il suo remix di Professional Widow, aveva già fatto degli altri dischi di successo. E poi ricordiamo You Don't Know Me del 1999. C'era anche Hear My Name 2003, poi My 2004, e poi il suo progetto Dark Souls, quelli di Barbra Streisand insieme a Daytrack. Signore e signori,

Une Fois, uno dei suoi primissimi dischi, o bene o male uno dei più famosi, pubblicato il 21 gennaio del 1997 come secondo singolo estratto dal suo album storico che si chiama It's My Life. Pensate, una piccola chicca: quando il singolo è stato originariamente pubblicato, un errore di pressatura ha scambiato le prime due tracce, l'original mix e la versione di Future Breeze, dando così un successo accidentale alla versione remix di Future Breeze che tutti pensavano fosse l'originale. Cioè hanno sbagliato a pressare sui vinili e l'original mix in realtà era il remix e viceversa. Infatti Future Breeze, altro DJ famosissimo, era insomma diventato famoso per la sua versione di Encore Une Fois, anche se lui aveva fatto un altro pezzo che assomigliava molto a questo disco, ma soprattutto a Sei di Sash. Era Why Don't You Dance With Me, te lo ricordi?

direttamente dal Cocorico il DJ Gianluca Saccoman con la sua Sunshine Dance Pyramid Soundwave, il nostro disco viaggio dal 1996. Mamma, veramente un pezzo meraviglioso, vedi, mi emoziono, mi impappino anche. Andiamo al Cocorico, dove si registrarono negli anni 90 diverse versioni di dischi live, perché andavano di moda le live version, e probabilmente una delle più famose rimane È il sueño dei Datura. Sentite il casino della gente al Cocorico. Soprattutto quando abbassano il volume, occhio, eh!

ai portici di Bologna, Ciro e Stefano, grandi datura, li devo ringraziare ogni volta per tutto quello che hanno fatto e per quello che hanno dato e creato nella musica dance. Era un bellissimo viaggio dal 1993, Eternity, qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: La Jennifer Page con la sua Crush fece questo pezzo e poi quasi sparì nell'oblio, perché a dir la verità l'anno dopo si presentò al Festival Bar con la sua Swain Dead e abbiamo anche la clip nella quale la presenta proprio il mio sosia Daniele Bossari. L'abbiamo già fatto sentire, ma un ripasso non guasta mai. Senti dopo qui.
1: La voglio annunciare anch'io per metà, nel senso, voglio dire che lei è famosissima in tutto il mondo, è un'artista americana, pensa che con il precedente album ha venduto 2,5 milioni di dischi e conteneva Crush. Adesso Crush, esatto. Facciamo una cosa, facciamo
2: un momento. Leggi qua, annuncia il prossimo artista, vai.
3: Torna a trovarci al Festival Bar con Stranded Jennifer Page.
2: E voi, Jennifer Page.

Questo non so se ve lo ricordavate, ma era il secondo singolo di Jennifer Page, che poi arrivò, se non sbaglio, al Festival Bar del 2000 o del 1999, non vorrei dire castronerie. E adesso uno dei pezzi più ballati del 2007 di Jan Kerry, Keep on Rising.

Riprende la voce di Soul Provider con Rise, Young Carey. Questo DJ purtroppo scomparso il 19 agosto del 2021, era giovanissimo tra l'altro, classe 1975, ci ha lasciato in eredità questa bella veramente Keep on Rising. Tra l'altro lui era diventato anche molto famoso un certo periodo, fece un disco insieme a Snoop Dogg, si chiamava Last Night, e soprattutto un altro insieme a Timbaland, era Amnesia. Te lo ricordo.

pezzettino di Amnesia, il disco di Ian Carey insieme a un produttore famosissimo soprattutto nei primi anni 2000, o meglio nella prima decade, diciamo così, Timbaland. Vi ricordate, c'era il periodo in cui tutti i dischi erano prodotti da Timbaland. Ve ne faccio sentire due famosissimi. Il primo era di Nelly Furtado, proprio insieme a lui, Promiscuous.

prodotta da Timbaland. Sai che non riesco a dire promiscuous, mi si ingrippa. C'era anche Say Trite, bellissima. Timbaland, che tra l'altro produsse un disco proprio firmato da lui, aveva una base, era The Way I Are.

0: Sexy Back era ballatissimo un periodo, quando Justin Bieber, quando, vedi, mi sono ingrippato, quando Justin Timberlake cantava, perché ultimamente fa i concerti ma canta al pubblico, è lui che deve pagare il pubblico perché gli canta i suoi dischi. Sexy Back, il giovane Justin Timberlake era il leader degli NSYNC, e ce li ascoltiamo nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: NSYNC qui nel nostro spazio, non solo dance. Sono arrivate le fan degli NSYNC, quelle che hanno il poster in camera ancora. Vabbè, Gianluca, sai che c'è un metodo per farle smettere? Fagli vedere un po' di panza tua formata con anni di Jack Daniels. Ragazze, guardate un po'. Si sono inorridite.
1: La storia della dance.

tantissime volte, ritornato in auge grazie al film d'animazione Madagascar e Mi piace come muovi e allora muovi, tradotto in non so quante lingue. Tra l'altro, in una puntata della storia della dance vi ho fatto anche sentire I Like the Move It, penso in 20 lingue, cioè in giapponese, in cinese, in mandarino, in norvegese. E vabbè, questo quando un disco esplode, esplode. E poi tra l'altro nel 1994 fu il primo, adesso passatemi la cosa magari non troppo esatta, ma c'era già un po' di reggaeton, all'epoca era conosciuto come ragamuffin, e Harry Morillo fu uno dei primi ad unire le due sonorità. A dire la verità cominciò già Africa Bambaataa negli anni 80, ma questa è un'altra storia. E adesso arriva See the Difference, più o meno lo stile è questo qui, la voce è quella di Usher, Sensor.

0: Usura e datura con Infinity galoppava il 1995. Stavo pensando che nella puntata di oggi abbiamo già suonato due dischi dei Datura. Ci colleghiamo con il loro commercialista a Bologna che sta contando i soldi dei due passaggi di Eternity e Infinity. Pensa quanti soldi che si sono fatti i Datura. Allora, dato che sono degli amici, io glielo dico qui davanti a tutti pubblicamente. Ragazzi, grande Ciro e grande Stefano, ma perché non dividiamo la SIAE dei vostri dischi? Guardate che io sono ben accetto, eh? Cioè, veramente, se volete mi trovate qui. So già cosa stanno pensando. Vabbè, lasciamo stare, va.
1: La storia della dance.
2: One dance.
3: Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.

0: pubblicato il 18 novembre del 1990 come primo singolo estratto dal primo album Gonna Make You Sweat. Si chiama così, tra parentesi, Everybody Dance Now. Loro sono CNC Music Factory, ovvero Cleavis & Cole. Pensate che questa canzone ha avuto successo in Nord America, Oceania, Europa e Asia, praticamente solo in Africa non è andata di moda, è diventata una hit planetaria in quel lontano oramai 1990, inserita in decine di film. Mi sono anche fatto la lista: Sister Act, Uomo di casa, Space Jam, Una settimana da Dio, me lo ricordo anche ancora la scena di Jim Carrey che si gira, Everybody Dance Now, c'era anche I Got the Power degli Snap. Beh, bei ricordi, un sacco di film, anche Un'impresa da Dio sempre con Jim Carrey. A proposito di colonne sonore di grandi film e grandi telefilm, arriva la nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca of the Day.

I'll Be Ready, che sostanzialmente è un remix della colonna sonora di Baywatch. Alzi la mano chi vedeva Baywatch o almeno una volta nella vita ha visto Baywatch. È andato in onda dal 1989 fino al 2001 e la colonna sonora era questa qui. Allora, le donne si devono immaginare di essere salvate da Mitch, gli uomini di essere salvati da Pamela Anderson, direi. E beh, scusate. Anche le altre però non erano male. Parlo anche di uomini, cioè erano tutti un po' belli, dai. Che grande disco questo.

Allora, tutti lo conosciamo come sigla di Baywatch, in realtà si chiama I'm Always Here di Jimmy Jamison. Una personalità importantissima negli anni 80 e 90 perché era la voce dei Survivor, quelli di Eye of the Tiger.

Ne pubblicata il 18 maggio del 1982, Survivor con Eye of the Tiger, la voce di Jimmy Jamison, lo stesso che cantava la sigla di Baywatch, che poi è il suo disco, ne parlavamo poc'anzi, si chiama I'm Always Here. Ha ottenuto un Oscar, o meglio venne candidata sia all'Oscar che al Golden Globe, ha perso in entrambe le occasioni, ma veramente è diventato un disco questo, rimasto negli annali grazie a Rocky 3, perché venne inserito nella colonna sonora. E tra l'altro vi svelo una curiosità che ha dell'incredibile: Sylvester Stallone chiese ai produttori, ai Survivor, di appunto scrivere la colonna sonora, perché in realtà gli venne rifiutato l'utilizzo di Another One Bites the Dust. Lui aveva chiesto ai Queen l'autorizzazione per mettere il loro disco nel film Rocky 3, poi gliela negarono a Stallone e lui appunto incaricò i Survivor di scrivere Eye of the Tiger. Bella storia.

5, pensate che arrivò al numero 2 della classifica italiana. Era il 2 di settembre e al numero 1 c'erano ancora i Typical con The Color Inside, al 2 appunto Alex Paddy, al 3 Corona con Try Me Out, numero 4 D. Lacy con Hideaway e al 5 Scatman's World, cioè le prime 5 del settembre del 1995 erano tutte dance. Questi insomma sono i tempi d'oro della musica da ballo. Un altro DJ italiano, Diego Abaribi, DJ Aladino con Brothers in the Space.

0: il super DJ Aladino, la voce di Talisa, questo è Brothers in the Space. Era famosissimo negli anni 90, vi ricordate? La sua voce circolava, cioè il suo nome era famoso. Oh, c'è il DJ Aladino che mette i dischi, andiamolo a sentire, perché insomma era un nome che aveva avuto successo con Make It Right Now e poi ne ha fatti tanti, Stay With Me e soprattutto questa Brothers in the Space. Era il 1993 e adesso si viaggia nel nostro spazio.
1: Disco Viaggio.

Classica di Einstein Dr. DJ, era il 1994, Automatic Sex, il nostro disco viaggio. Ci tengo come sempre a salutare il grande Claudio Zennaro Einstein, che insomma ogni tanto mi scrive anche per ringraziarmi dei complimenti che gli faccio, ma sono tutti meritati. Prima di arrivare ad Automatic Sex e The Electro Woman, i suoi due più grandi successi, ha fatto altri 3-4 dischi. Il primo risale al 1991, attenzione alla chicca, si chiamava Disco Loco. Suoni completamente diversi da Automatic Sex. Nel 91 c'era ancora il crossover.

We Need Freedom degli Antico. È bello ascoltare l'evoluzione delle produzioni proprio della musica dance nel tempo. Esiste un avanti snap e un dopo snap. Questo è avanti snap. Disco Loco era un pezzettino di Einstein, Dr. DJ. Adesso 94, Parache.

0: della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

La nostra chicca of the day è il disco di Lady Violet che si chiama Calling Your Name. E beh, questa arrivò subito dopo i suoi più grandi successi, ovvero Inside to Outside, cantato da Melody Castellari, mi piace sempre ricordarlo, e poi Beautiful World dall'estate del 2000. In quel caso la voce era proprio di Francesca Messina. Mi ricordo che di Calling Your Name c'era il B-side, perché ovviamente ho il vinile a casa, e la canzone dietro era anche un po' fighetta, ma molto carina, passata quasi inosservata. E

Loving You Baby. La canzone un po' più auseggiante di Lady Violet, B-side di Colin O'Neill. Vi faccio sentire un'altra cosa. Lady Violet poi, subito dopo Calling Your Name, se ne arrivò con No Way No Time, completamente diverso da questo. Senti un po'. Già i primi suoni ricordano un po' Magic Box. Gli anni andavano avanti, ci si adeguava alla musica che cambiava.

Francesca Messina, No Way No Time. Lady Violet è uno dei singoli minori, però noi ci chiamiamo la storia della dance e dobbiamo farvelo sentire. Eh beh, Francesca Messina cantò anche It's Love, il primo disco di Gaia. Rimaniamo sempre in Italia con i Blackwood e Friday Night.

dire, linkato e messo a posto. Una volta, tra l'altro, si parlava qui a microfoni spenti, andavamo a ballare 5 volte a settimana. Cioè, adesso, a parte che non si va quasi più in discoteca, ci sono tanti posti che invece godono di ottima salute, perché insomma basta dire che sta cosa, che la discoteca è morta. Sì, tante purtroppo hanno chiuse, però certi posti tengono botta. Ma una volta veramente si andava a ballare almeno 4 volte a settimana. Lunedì sera la discoteca, martedì sera la discoteca. Era veramente così, cioè, era proprio così. Era così. Alla discoteca. Ma sì, perché una volta le discoteche aprivano dal martedì alla domenica. C'erano serate diverse. Ma gli anni d'oro 93, 94, 95. Veramente, adesso basta solo sabato sera la discoteca, poi ti viene un mal di testa della Madonna e non esci più.

chiama Rain Dance, il disco di Pablo Encesano, un'altra chicca, un altro disco viaggio qui nella storia della dance. Questa, pensate, che uscì nel 2001 sulla famosissima etichetta di Joe T. Vannelli, si chiamava DBX Record, e io a casa ho ancora la compilation. Cioè, se siete amanti della musica dance, magari siete davanti al PC, andate a digitare su Google Immagini DBX Records Compilation, vi uscirà appunto la copertina di quella compilation lì, dove dentro c'erano dei pezzi famosissimi, Fable di Robert Miles, c'era Gigi's Violin di Gigi D'Agostino, Sex Alarm Siren, Profondo Rosso di Bobby Flexer, Progressive Attack di Cot 20 e un'altra chicca, Cadoc con The Night Train.

0: 1995 Cadoc con The Night Train ebbe un successo, a dir la verità, quasi inaspettato. Questo pezzo che sostanzialmente campionava la voce di Night Train, il disco di mio nonno James Brown.
1: All aboard for Night Train.
0: Eh sì, arrivava proprio da qui la voce di The Night Train. Era un disco di James Brown che tra l'altro venne ripreso diverse volte nella storia della dance, come ad esempio la sua Sex Machine, la versione è quella di Toddy Sweat.

0: meraviglioso, un abbraccio. Sì, ho capito Jean-Luc, li saluto anche da parte tua. Mamma mia come sei pesante, no? Era lì che mi tocchentava. Oh, oh, salutali, sì. Vi saluta Jean-Luc Duval e un abbraccio da Dino Bravo. Ciao.
1: La storia della dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo tornati! Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che ci riporta agli anni 90, esattamente al 1994 con la mai dimenticata Dolores O'Riordan insieme ai suoi Cranberries con Zombie, remixata da diversi personaggi, anche dal nostro Dino Brown che ha riproposto proprio recentemente insieme a Melody Castellani Zombie che sentiremo tra poco. Subito l'originale del 94, i Cranberries.
0: Contaminazioni.

versione remix di Zombie. Dino Brown e Melody Castellari vanno a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale dei Cranberries. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997, Byron Stingley. Get up, everybody.
2: We're continuing our Chicago theme. Here's the very

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: One Dance. Qui suona la storia.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

1998 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in quell'estate. La prima delle 5 è firmata Fargetta, Farolfi e Maya, The Temper con Feel It.

ai campionati del mondo del 1998 ballavamo questa canzone firmata Temper con la voce di Maya, era Feel It ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche questa canzone di Gaia, It's

Bonnie Halley, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti in quell'estate, anche se

Marquez dalla Colombia, anche se ormai vive in Italia, nel nostro bel paese da tempo, si è ambientata benissimo, come dico spesso, nella botte piccola c'è il vino buono, visto che lei è bellissima ma non è altissima. In arrivo la prossima del 1998, in quell'estate ballavamo anche l'elisir di lunga vita del capitano.

tra virgolette, Your Love. Il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino, con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

cantante americana è lei, Simon Jackson Jay. Simon Jay con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andessa si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1979, le Sisters Leach con He's the Greatest Dancer, scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, ha fatto la storia della disco music.

0: Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:58.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città ucraine, almeno altre 2 vittime. Sale intanto il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih. I morti sono almeno 16, una 70 i feriti. Alta tensione tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto internazionale emesso da Ankara contro Netanyahu, anche in relazione ai fatti della flottiglia, tra i crimini contestati quello di genocidio. Ingenti danni e disagi al centro-nord per il maltempo di questi giorni. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, al sud tornano i bollini rossi per allerta caldo. Calcio, la Serie A si apre stasera con Inter Monza, Udinese Como, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alla vigilia. Il tecnico dell'Inter Chivu commenta le voci su un presunto interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez.
6: Mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. Però il mercato è sempre bastardo, di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, questo è il mio messaggio.
5: Da Laura Supino, buona giornata.
7: The end.

0: Dai, dai, dai, che abbiamo una voglia pazzesca di dance. Questa è Ten Dance su One Dance. Ciao a tutti, sono Scar e col DJ Lele Alberganti in console siamo pronti a portarvi attraverso tre trentenni che prendiamo e li passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Come faremo tra poco, dal 2017 risentiremo More Than You Know di Mr. Axwell con Sebastian Ingrosso, dal 2007 Young Carey con Keep On Rising e dal 1997 apriamo questa puntata di Ten Dance col DJ Dado e Coming Back.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Vi dico già che questa sarà una puntata super tamarra, come avrete già notato dalla prima sequenza. More Than You Know di Axel Ingrosso dal 2017, dal 2007 anche Ian Carey con Keep On Rising, e dal 1997 abbiamo risentito anche il DJ Dado con Coming Back. Io sono Scar e insieme al DJ Lele Alberganti in console siamo pronti a prendere un altro trentennio e passarlo ai Raggi X. Dal 2012 risentiremo il DJ svizzero, il DJ Antoine, con il suo primo grande successo internazionale Masherie. Dal 2002 ritorneremo in Italia con i nostri Eiffel 65 e Cosa Resterà in a Song. E apriamo la sequenza, ragazzi, dal 1992 tutti in piedi per Rhythm is a Dancer degli Snap.
1: Ten Dance su One Dance.

0: 65 con Cosa resterà in a song e dal 1992 gli Snap con Rhythm is a Dancer. E se questa sequenza non vi ha fatto ballare abbastanza, io Scar insieme al DJ Lele Alberganti siamo pronti a scommettere che la prossima sequenza vi farà saltare sul tavolo, per quelli che ovviamente possono permetterselo. Dal 2023 tra poco risentiremo Peggy Goo con It Goes Like Na Na Na. Dal 2013 ritroveremo il DJ francese David Guetta con Play Hard e apriamo la sequenza dal 2003 con Giorgio Andrea Prezioso e la voce di Marvin e Voglio Vederti Danzare.
1: Ten Dance ogni giorno su One Dance.

It Goes Like Na Na Na di Peggy Gou dal 2023, dal 2013 anche David Guetta con Play Hard, dal 2003 i Fratelli Preziosi e Marvin con Voglio Vederti Danzare. E adesso, prima di chiudere questa puntata di Ten Dance, cambiamo completamente atmosfera, tutti belli pettinati e in punta di forchetta. Nel momento l'elegante risentiremo Piqué e Niqué con Crazy Talk.

One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile dedicato alla musica che ha fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, gli Chic con Le Freak, canzone tra l'altro composta nella notte di Natale del 1977 in soli 20 minuti. Avrebbero dovuto prendere parte alla registrazione del nuovo album di Grace Jones, ma dopo aver aspettato fuori al freddo scoprirono di non essere nella lista e quindi cacciati via. È un grido di rabbia questo freak out, Le Freak, Chic.
0: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 9:59 minuti. This is the latest
2: dispatch just received in our news. Gli attacchi di Mosca sono puro terrorismo, così Zelensky dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 morti e una settantina di feriti, stanotte ancora a raid almeno altre 5 vittime. L'autopsia su Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nel veneziano, conferma la morte per strangolamento. Responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, poi morto suicida. Lui aveva già tentato di strangolarla, ricevendo però solo un ammonimento. Il Papa è giunto in elicottero a San Marino per una visita pastorale molto attesa. Intorno alle 15 si sposterà poi a Rimini, dove Leone sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. I richiedenti asilo rinviati in Italia da diversi paesi europei, Meloni si difende: nulla a che fare con la sospensione di Schengen, l'accordo funziona, ma le opposizioni restano in pressing. Meloni ha isolato l'Italia. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e il leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
3: One Dance, qui suona la storia. Once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know you ever gonna

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici di One Dance da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, con questa canzone degli Yazoo di Alison Moyet e anche di Vince Clarke, che è stato anche uno dei fondatori, anzi il fondatore dei Depeche Mode, e poi ha realizzato questo gruppo che ha segnato un'epoca, gli anni 80, con tantissime canzoni, ad esempio Don't Go, che riascoltiamo dal 1982, e Bella Truzza è la versione del 2006 di Sartin e Avari, Diva Avari. È molto simpatico anche il video di Don't Go, vi consiglio di vederlo, ma noi l'ascolteremo tra poco, ma subito l'originale degli Yazoo di Don't Go.
0: Contaminazioni.

nella versione di Starting e Diva Avari va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale degli Yasu del 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corey, bellissimo, si chiama Whisper.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999 Miranda. Vamos alla playa.
2: Una serata straordinaria. E allora
3: adesso vogliamo riscaldare subito
2: questo
3: palco.
2: Parte la finale, scopriremo il vincitore o la vincitrice o i vincitori del Festival Bar e cominciamo alla grande.
3: Vamos alla playa!

0: banda, vamos alla playa qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
5: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuori?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare e soprattutto di ricordare, siete sulla radio giusta. One Dance che fa la storia anche con la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2011 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche questa canzone dei Typical.

Norweg con le Dragonette e con il video girato in un campo vero vero della Roland Garros con la partecipazione di Bob Sinclair in una vera e propria sfida di tennis. Era Hello, appena sentita qui su Undance, tra le più forti della primavera del 2011. C'è la Memory Chart che ti fa tornare all'indietro con la mente, e tra le più forti in quel periodo anche questa

N.M. Per curiosità sono andato su YouTube a guardarmi il video, aveva solo, si fa per dire, 180 milioni di visualizzazioni questa canzone di Rihanna, appena sentita qui su One Dance, dove trovate la Memory Chart per tornare all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 2011 e tra le più ballate in quel periodo anche Born This Way, Lady Gaga.

per le radio, ma soprattutto per le discoteche, con i suoi pezzi, tra i tanti anche Born This Way di Lady Gaga, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti, nella primavera di 14 anni fa, On The Floor di Pitbull e Channing.

musica latina su One Dance, grazie a J-Lo, Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2011. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento

0: Dal 1985 dall'Austria agli Opus con Life is Life, canzone che ha accompagnato un lungo palleggio di Maradona in allenamento prepartita Bayern Monaco-Napoli nel 1989. Una canzone che spaccava in discoteca. Opus, Life is Life.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli Opus Live is Life qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Gli attacchi di Mosca sono puro terrorismo, così Zelensky dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 morti e una settantina di feriti, stanotte ancora a raid almeno altre 5 vittime. L'autopsia su Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nel veneziano, conferma la morte per strangolamento. Responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, poi morto suicida. Lui aveva già tentato di strangolarla, ricevendo però solo un ammonimento. Il Papa è giunto in elicottero a San Marino per una visita pastorale molto attesa. Intorno alle 15 si sposterà poi a Rimini, dove Leone sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. I richiedenti asilo rinviati in Italia da diversi paesi europei, Meloni si difende. Nulla a che fare con la sospensione di Schengen, l'accordo funziona, ma le opposizioni restano in pressing. Meloni ha isolato l'Italia. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al Via Mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e il leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.

0: pari alla vostra infanzia, con tanti pezzoni che ascoltavate nei mesi più caldi delle varie estati. Tra pochissimo, da quella del 2012 il remix di Dino Brown a Stella Vidi Khaled, da quella del 2008 Madonna e Justin Timberlake con 4 Minutes, ma il nostro viaggio inizia dall'estate del 1993 con All Than She Wants degli Ace of Base.
1: Summer Vibes su One Dance.

2016, Kungs con This Girl, dall'estate 2001 I Will Rise Again di Fargetta, e dall'estate 97 Wanna Be Like a Man su One Dance a Simon J. Oh,

0: Rosa, prima Sean Paul e Dua Lipa, No Lie. Il remix era quello di Dino Brown, ma anche i 24/7 con I Can Stand It. Da Stefano Federici è tutto, alle prossime Summer Vibes.
1: One Dance ti regala David Guetta.

0: Dal 24 al 28 agosto, dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro a Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: One Dance. Qui suona la storia.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, i dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'imperdibile appuntamento

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, come sempre in giornata. E allora abbiamo una canzone particolare che ci riporta agli anni 80 e al periodo del Festival Bar. Siamo al 1986 con Spagna e Easy Lady, che è stato il successo forse più famoso per Ivana Spagna ed è stato rivisitato in vari modi. Ricordiamo anche una versione con una cassa un po' più pesante ed è quella che sentiremo nella versione di Rivaz e Botteghi, Easy Lady, che ascoltiamo subito nella versione originale Spagna nelle contaminazioni.

quindi firmano questa versione che abbiamo sentito anche in versione originale con la voce di Ivana Spagna dal 1986. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è Ignora.

Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Su One Dance Momento Live vi riportiamo nei live degli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar 1995. Vincitori di quella edizione, gli 883 con Tieni il Tempo.
2: Tieni il tempo con le gambe, con le mani. Allora, complimenti, vedevo che, insomma, come Baudo diceva sempre, sei sempre da solo, Max, non c'è nessuno, l'883, guarda qua,
3: no, adesso ci siamo un esercito, speriamo che vada bene questo.
2: 9 elementi, musicisti, molto bravi, no?
3: Molto bravi, molto affiatati tra loro, molto affiatati con me, ci stiamo divertendo tantissimo a provare il tour che faremo dopo la fine di luglio, ci porterà in giro per tutta Italia.

0: vincitori del Festival Bar 1995, gli 883 con Tieni il Tempo. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.

per la serie Non sbaglia un colpo, il DJ producer francese David Guetta, appena sentito qui su Dance con la sua Delirious. Siamo nell'estate 2008 e tra le più ballate in quella calda estate c'era anche No Stress di Laurent Wolf. I don't want-

stato con voi qui su One Dance, canzone che mi fa tornare alla mente la mitica vacanza di Ibiza. Appena atterrato sentì più volte, passeggiando per la isla trasgressiva, questa canzone di Laurent Wolf, No Stress. E adesso Shine On! Let me

nonna, un'altra garanzia dell'estate 2008 e questa canzone firmata Rio che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Tranquilli, se vi è piaciuta la Memory Chart ci sono tanti appuntamenti durante il giorno qui su Andes, quindi restate in ascolto e mi raccomando scaricate l'app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, con Laura, appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance. Quante emozioni, quanti ricordi e che voglia di ballare. Dal 1979 Donna Summer con la sua Hot Stuff, uno dei più celebri brani musicali che hanno rappresentato la disco music. Prodotta da Giorgio Moroder, si aggiudicò il Grammy Award come migliore interpretazione vocale rock femminile nel 1980. One Dance.

0: ascoltato Donna Summer Hot Stuff qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia. Ha crollato il tetto. Ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri. Pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
4: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri. 16 morti, 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
3: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.

penultima settimana di agosto. Ciao a tutti, un abbraccio e buona estate da Nino Brown. Benvenuti nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale ogni weekend. Ci ascoltiamo appunto i 20 dischi che veramente ci stanno facendo straballare. Abbiamo solo una nuova entrata, ma attenzione, colpo di scena, perché vi posso svelare che abbiamo una nuova numero uno. E quindi Moving to the Sun, dopo 9 settimane, scende dalla vetta. Ma andiamo con calma al numero 20, l'ultimo singolo dei The Bowser, si chiama Lose Myself, che tra l'altro è l'unica nuova entrata. Al 19 Stefi De Chic, Roy Batti, Alex Nocera con Divine, mentre al numero 18 Dino Brown e Melody Castellari con

Guadagniamo a due post rispetto a 7 giorni fa il DJ Kygo con questa bellissima Take Me Back, numero 17. Attenzione perché arrivano 3 posizioni e non ci fermiamo. Numero 16, Mauro Minieri e Dr. T con Loco guadagnano un posto. Al 15, stabile Calvin Harris insieme a Jersey con Satisfy. Stabili anche al 14, di nuovo i De Bausa con il loro più grande successo, un ice numero 1, Magnet.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con la loro Ibiza Dreams guadagnavano 3 posti rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance, in questo penultimo weekend di agosto. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Attenzione, arrivano 3 posizioni e non ci fermiamo. Al numero 9 Another con It's All To You, al numero 8 Kinder Lomas, Kika Lif e Maio con Aid the Bomb, mentre

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

tornati gli Swedish House Mafia, questa volta insieme a Lick Lai. Questa è Happiness is So Sad. Guadagnava 3 posti, era numero 4 al 3, colpo di scena. Dopo 9 settimane perde la vetta, Moving to the Sun.

indubbiamente la hit di quest'estate 2026, Moving to the Sun, perdeva due posti e perdeva così la vetta. Abbiamo una nuova numero uno, ma nel frattempo alla due.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14. One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1983, nel periodo della Italo Disco. Infatti è un gruppo Italo Disco quello che sto per presentarvi. Sono i B-Mind che avevano realizzato con tanto di nacchere una canzone che si chiama Hypnotic Tango, che poi è stata remixata in versione un po' più cattiva da Master Blaster. Le sentiremo tutte e due, ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

Hypnotic Tango nella versione di Master Blaster va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora il disco del 1983 dei B-Mind, appunto nella versione originale Hypnotic Tango, tanto per darvi un piccolo accenno di quello che era protagonista dello spazio delle contaminazioni, un po' di italo disco, un po' di musica da ballare un po' più veloce. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabidi e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia,

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta, da Non è la Rai del 1994. Modo, Eins, Zwei, Polizei.
2: Ecco, allora, Modo, Fabio ti chiami proprio.
3: Mi chiamo Fabio.
2: Fabio, appunto. Si chiama Fabio. È di dove? Sentiamo.
3: Monfalcone.
2: Ecco, di madre tedesca però.
3: Sì, da parte di madre son tedesco, veramente mia nonna che è
2: però
3: di Monaco, di Baviera.
2: Non è interessante, dico la verità, non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
3: Yeah.
2: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
3: Sul serio?
2: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.

0: Polizai Moto. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Una volta allora arriva la pillola di storia insieme a Dino Brown. Oggi ti parlo di John Brown.

Fence & Small sono due produttori inglesi che nel 1999 fecero uscire questa bellissima Turnaround. A dir la verità, il disco era già uscito l'anno prima, nel 98, e usava la voce campionata di Tony Lee e del disco Reach Up.

che usarono i Faces Mod nella prima versione di Turn Around, Tony Lee con Reach Up, e poi venne ricantata e riuscì nel 1999. La base invece arriva da un campionamento di Globe of Love di Change del 1980.

Arrivava da qui la base di Turn Around, Change the Globe of Love, come detto poc'anzi, 1980. I più attenti si saranno accorti che un altro disco famoso campionava la stessa base. Sto parlando di All For You di Janet Jackson.

0: Grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare alla primavera del 1993 con 5 pezzoni che ballavamo e ascoltavamo in radio in quel periodo. Il primo dei 5 è firmato Two Unlimited, Triple Dance.

con i mitici Two Unlimited, un duo musicale olandese fondato nel 1991 dai produttori belgi Jean-Paul De Coster e Phil Wild, con loro anche il rapper olandese Ray Slingard e la vocalista Anita Doth, pure lei olandese. E adesso torniamo nel nostro bel paese con i Datura, Devotion.

Devotion, la canzone firmata da Tura che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso con Terapia, Ramirez. Bueno.

Roberto Ramirez dalla primavera del 1993 qui su Andes, un nuovo appuntamento Memory Chart. Tra le più forti anche questa firmata FBI Project, progetto tutto italiano.

Come on, enjoy it, la canzone firmata FPI Project nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha digitato primavera 1993. E adesso con All Then She Wants, Ace of Base.

canzone intitolata All That She Wants, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart della primavera del 1993. Grazie a tutti voi per aver ascoltato e ballato con noi. Memory Chart che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

0: Free Children inserito nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero la

0: Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1996, pubblicata anche in Brasile. The Summer is Crazy. Alexia.
2: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito, Alexia.
3: Music is the key to fall in love. Music is the answer of the world.

0: ascoltato Alexia, The Summer is Crazy. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:58.
2: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
3: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Michi Boselli, benvenuti su One Dance, siamo pronti per una nuova puntata di Lynx, il nostro viaggio musicale che ci porta indietro negli anni con tutte le canzoni collegate tra loro grazie a un anno, una collaborazione o cose del genere. Insomma, cerchiamo di viaggiare nel tempo e iniziamo con una canzone che ha fatto veramente la storia della dance ed è Blue degli Eiffel 65.
2: Lynx su One Dance.

Dab Die Blue è il singolo pubblicato originariamente nel 1998, è il primo lavoro discografico degli Eiffel 65 ed è anche il primo singolo estratto dall'album di esordio Europop pubblicato nel 1999. La canzone entrò in classifica in gran parte del mondo, tra cui la Billboard Hot 100 statunitense, e fu una delle sole due canzoni di un artista o un gruppo italiano a raggiungere la vetta della prestigiosa Eurochart Hot 100. Singles dal 1965 ad oggi, pensate, risulta essere il 93esimo singolo più venduto di sempre in Gran Bretagna con 1.070.000 copie, e fu una delle canzoni maggiormente diffuse nelle radio tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000. Secondo il magazine Music and Media, Blue Dab Dee Dab Die è il singolo più venduto in Europa nel 1999 e dallo stesso anno una canzone che conosciamo bene, quella dei One Do Project, e si chiama King on My Castle, qui in Links.

con le canzoni che hanno fatto la storia della dance e non solo canzoni che hanno fatto la storia della dance, linkiamole queste canzoni e lo stiamo facendo. Siamo al 1998 con King of My Castle, la canzone del produttore americano Chris Brown, conosciuto come Wonder Project, con la voce di Gail Henderson, pubblicata inizialmente nel 1997 come canzone down tempo, è diventata una hit in tutto il mondo dal 1999 con il remix del produttore house Roy Malone. La canzone ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche di diversi paesi, tra cui il primo posto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e in Italia ha raggiunto l'ottava posizione nella classifica dei singoli. È stata inoltre ripubblicata nel 2009 con un remix di Roald Stein, Sam Van Dorn, Misha Daniels e Armin Van Buuren. E oggi in Links ci colleghiamo proprio con lui, Armin Van Buuren, dal 2018 con Bla Bla Bla con l'H. Sottolineiamo questa cosa. Queen Links su One Dance.

0: suoni molto particolari oggi in questa puntata di Lynx su One Dance. Bla bla bla, scritto con l'H finale, è una delle canzoni di maggior successo del DJ producer Armin Van Buuren, che dal titolo ci fa pensare ad una canzone di un DJ italiano che conosciamo benissimo. Avete capito che si alza il volume? Stiamo parlando di lui, il maestro Gigi D'Agostino. Togliamo la H e il titolo è quasi uguale. Gigi Dag con Bla Bla Bla.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: bla bla bla, uscita nel 1999, poi inclusa nel doppio album L'amour toujours, il maestro Gigi D'Agostino. Il tema di questo pezzo consiste in una continua ripetizione della frase I've been thinking about what you have done to me del brano What Did You Do It degli Stretch, remixati e distorti in vario modo. Successo pazzesco. Pensate che il video della canzone si ispira al celebre Carosello, successivamente diventato spot pubblicitario che aveva come protagonista il personaggio animato La Linea. Il video ufficiale pubblicato su YouTube conta oltre 274 milioni di visualizzazioni. Restiamo sempre nel 2012 con la prossima canzone che è ancora in grado di riempire la pista ed è Macherie del DJ svizzero DJ Antoine vs Mad Mark. Macherie in Links.
1: Links su And

è il nostro viaggio nel mondo della musica. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, benvenuti su One Dance. Questo è Lynx, il programma che collega una canzone all'altra. E la canzone era Mashery, canzone del disc jockey svizzero DJ Antoine, estratto come singolo dall'album in studio Welcome to DJ Antoine. E il brano vede la partecipazione anche di The Beat Shakers, che sono due DJ, perché la traccia base è appunto opera loro. Il singolo ha ottenuto un notevole successo in Svizzera, Austria e anche in Italia, mentre è riuscito ad entrare in classifica anche in Francia ed è diventato uno dei tormentoni estivi del 2012. Il video di questa canzone fu girato a Parigi presso l'Hotel du Louvre. E a proposito, un po' di cultura oggi in Lynx, restiamo sempre in tema perché c'è un'altra canzone che celebra il museo più famoso del mondo ed è appunto Le Louvre di Prezioso featuring Marvin. Li ascoltiamo qui in Lynx.

4 Le Louvre dei Prezioso con la voce di Marvin. Forse non tutti sanno che si tratta di una cover che ha trasformato il brano in una hit da discoteca. La canzone era cantata da Diana Est, scritta da Enrico Ruggeri per lei. Il 2004 è stato un anno molto particolare perché stava arrivando la musica house e la dance ha perso qualche colpo, ma ci sono pezzi che restano nella storia. Il suono stava cambiando e lo dimostra questa canzone piena di percussioni qui su One Dance in Links The Rumbar con Puerto Rico.

Dance, la storia della dance. Questo è il Lynx, il programma che collega una canzone all'altra. Dopo Puerto Rico, a proposito, restiamo in zona perché è di Puerto Rico un cantante latino molto conosciuto e amato, forse uno dei più famosi, e sto parlando di Ricky Martin, che ci ha regalato un sacco di canzoni di successo, e tra le tante hit ci linkiamo la canzone che è stata anche la colonna sonora dei mondiali di calcio del 1998. Ricky Martin in Lynx.

0: della vita, tu e io, ale ale ale. C'era anche il balletto su questa canzone del 1998, Ricky Martin su One Dance, a chiudere questa puntata di Links. Siamo arrivati al termine del nostro viaggio, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, fateci una bella pubblicità tra gli amici, e se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app di One Dance sul vostro telefono per portarci in giro per il mondo. Alla prossima da Michi Boselli, ciao a tutti.
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles N.D., Would I Lie to You? Questa è la versione dance del DJ Rebel.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Dance, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002, Paola e Chiara Festival.
2: Le due ragazze che state per vedere hanno appena finito di chattare con voi 5 minuti fa con Festival Paola e Chiara.

0: Festival. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Gli diamo di house music in questa pillola di storia su One Dance. Vi parlo di Big Love.

80, questo brano di Pete Tellers scalò tutte le classifiche dance dell'epoca e risultò essere uno dei dischi più ballati in Europa. Addirittura arrivò al numero uno della classifica americana. Piccola chicca sulle voci del disco, che in realtà sono campionate da un pezzo del 1979 che si chiama Where

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:57.

0: tutti, eccoci qui, buona estate da parte di Dino Brown, oramai quasi senza voce. Questi sono i bagordi del mese di agosto. State per ascoltare il meglio della storia della dance andato in onda in queste ultime settimane, e allora spero che in tanti abbiano già il volume al massimo consentito. Cominciamo così.
1: La storia della dance.

Tutti quelli che come me passavano interi pomeriggi a guardare MTV, questa ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Era la sigla del famosissimo programma TRL, ovvero Total Request Live. Ammazza che inglese, sembravo Renzi nei tempi peggiori. Signore e signori, c'è la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Andiamo al 1999, dall'Olanda arrivano gli Alice

Ma dietro il progetto Alice DJ si celavano tre grandissimi DJ olandesi, e questo pezzo veramente ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente. Ci ho anche dedicato recentemente una pillola di storia, perché questo tipo di musica si chiama

MC insieme agli U2 con questa bellissima Take Me to the Clouds Above, prima Basic Connection con Avla Beluna. Si stava parlando qui a microfoni spenti nella storia della dance di tutti quei pezzi che gli U2 hanno prestato tra virgolette alla musica dance. Ci sono un sacco di cover, ne abbiamo già parlato mille volte, e un sacco di remix anche ufficiali dei pezzi degli U2 che a quanto pare insomma si erano presi bene con la musica dance degli anni 90, anche perché facevano fare remix a gente sconosciuta come David Morales, capito? Che aveva già fatto la storia con le sue versioni meravigliose. A proposito di U2 o U2, senti cosa mi è uscito. A proposito di U2, sentiamoci un pezzettino di Discotech. Remix è sempre suo, eh? Di David Morales DJ. Non sapevo se dire U2, U2 o U2, è sempre un po' un casino. Discotech. Ci infighettiamo leggermente e ci stai, questo è il bello della storia della dance. Passiamo un po' di qua e un po' di là. Goditela.

0: ascolteremo integralmente qui nella storia della dance. Parlando di musica ripresa dagli U2, forse uno dei dischi anni 90 più famosi che appunto arrivano dalla band inglese è quello degli Usura, che si chiama Sweat.
1: Sweat. Sweat.
0: Sweat. E campionava la chitarra di Wado Swiss. Have no name. Sweat. Sweat.
1: Sweat. Sweat. Sweat.
0: Sweat. È tutto made in Italy, signore e signori.

C'era anche un altro pezzo che campionava la chitarra di What the Swedes Have No Name, Harmonix Landslide. L'abbiamo già ascoltata qui nella storia della dance. Ma ce n'è uno molto famoso del 1998 che campiona New Year's Day.

Come detto poc'anzi, era il 1998, il progetto di Paola Peroni e il grande Otto Mix, si chiama Free Bacon Popper, appena sentite qui nella storia della dance. Saluto il grande Ottorino Menardi, uno dei produttori più bravi che abbiamo nel nostro paese, che fece due super hit. A dire la verità non so se lo conoscete, la prima è famosissima, si chiamava Ibiza, magari non ti dice niente lì per lì, ma questo suonino c'è entrato in testa e non è uscito più. Senti un po'. E poi partiva la cassa anche prepotente. Grande Otto Mix.

sala, lento, violento, che ricorda un pochettino Gigi Doug. Ottorino Menardi, lui è Ottomix. Era dietro il progetto Back on Pop, a dire la verità ne ha fatti tantissimi. Mi sa che dovrò dedicargli uno speciale nella storia della dance. Un altro pezzo famosissimo, sempre di Ottomix, era Raga Sex. Mamme, tappate le orecchie ai bambini, perché qui c'è una donna ansimante. Che sarà mai successo, signora? Let's go.

0: Devo trovare qualcosa che somiglia al reggaeton. Preferisco pezzi del genere fusi con la musica afro e soprattutto con la tribal house. Oh, sai che mi viene voglia di tribal house? Sempre coi bonghi. Attenzione alla nostra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

suoniamo i bonghi come se non ci fosse un domani. Questa veramente siamo andati a ripescarla dalla valigia dei vinili di Jean-Luc Duval. Erano i Drummers of Love con Drums of Love qui nella storia del

0: si ballano tutte qui, si riballano per l'ennesima volta. Questo è un grande successo di Captain Hollywood, si chiama Flying High, che arrivò quasi subito dopo More and More. Però direi di rallentare un attimino, se no qui ci prendiamo un coccolone. Ne abbiamo parlato poc'anzi, sai che ci sarebbe un po' di lento violento?
1: Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma, e questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita. Certi problemi

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: One Dance. Qui suona la storia.

radiofonico, i Bliss Team dagli studi della Bliss Corporation, là in uno scantinato di Torino. C'erano Mauri Lobina, Jeffrey J, Gabri Ponte, Simone Passore, Roberto Molinario e Vivian B, e hanno dato vita non solo ai Bliss Team ma anche

1994, la voce di Pete Burns è diventato famosissimo in tutto il mondo grazie a You Spin Me Round, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Il progetto era Dead or Alive. Stiamo parlando del 1984 e 10 anni più tardi, nel 1994, uscì questo progetto Glam Sex Drive, dietro al quale si celava il grande Elvio Morato insieme al compianto DJ Ricci. E a proposito di Elvio Morato, adesso facciamo i tamari, viva se facciamo i tamari, ma dai un attimino, ci ascoltiamo una super chicca di Elvio, tutta dance made in Italy, la pastiglia del fuego.

0: Nicola Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Perla, uscita nel 1999, a dire la verità è il remix del famosissimo DJ tedesco Boris Lagos. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte e non ci soffermiamo più, anche perché tante volte vi ho fatto anche sentire il disco originale, che non c'entra niente con quello che poi è diventato famoso, perché era leggermente down tempo. Altro progetto di Boris Lagos, uscì nei primi 2000, erano Boris e Miki insieme alla voce di Fiorello. Questa è Azzurro.
1: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

È partito il trenino anche qui in Radio Laguna con Spiller from Rio dal 1997, un trenino alternativo al solito disco samba. Questo pezzo andò benissimo in tutte le classifiche del nostro paese. Dietro il progetto Laguna si celavano due DJ veneziani, Tommy V e poi Spiller, che diventò famoso con la sua group jet. È proprio per quello che il disco si chiama Spiller from Rio, i DJ di Venezia, il canal Gilasugai. Il canale Gigasugal canale. Adesso prendiamo un aereo Venezia Palermo, perché ci aspettano i Zipical.

tre grandi DJ Typical con questa bellissima Follow Your Heart. Ma io direi, dato che insomma non ci fermiamo mai, di prendere un ulteriore aereo. Abbiamo fatto Venezia Palermo, adesso Palermo Milano Malpensa, perché andiamo in Lombardia. Lì ci aspettano i Pubs & Scar. Questo è il loro secondo disco.

0: rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segnala 9 e mezzo, quindi un ottimo risultato per Prezioso e Marvin, super hit dell'estate del 2001. Arriva da un pezzo dei Madness che si chiama Tarzan's Nut, ma la canzone si chiama ovviamente Let's Talk About Man Who Doesn't Understand. Era solo Let's Talk About Man. Adesso torniamo indietro perché vi facciamo sentire ogni giorno solo i più grandi successi della musica dance, quelli che ci hanno fatto emozionare, ballare e godere come Sweet Dreams.
1: Sweet Dreams.

Catania, Jenny B. Se non sbaglio, adesso si è trasferita in Australia, non vorrei dire cose inesatte, e cantò anche un disco non dance insieme ad un'icona della musica italiana degli anni 70-80, Alan Sorrenti. Ce li ascoltiamo insieme, lui e Jenny B con Paradiso Beach.

Dance. Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti?

0: Fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

diventato famoso proprio perché partecipò a un contest per remixare un disco dei Venga Boys. Vedi che nella storia della dance è tutto linkato, è tutto unito, ce l'ascoltiamo.

0: fatto salire Lenzo Salvi, grande disco di Bartez, si chiama On The Move. Qui nella storia della dance arriva anche il
1: Disco Viaggio.

È uscita nel 1995, ma è diventata una super hit nel 96. Gigi D'Agostino con Fly in the Sky. Qui nella storia della dance era il nostro disco viaggio. Ogni giorno ne suoniamo uno o più di uno di quei pezzi che veramente ci hanno fatto volare. In questo caso era il periodo Le Voyage, perché Gigi D'Agostino a metà degli anni 90 divenne famoso proprio con questo stile che si chiama Mediterraneo Pop.

storia della dance. Yeah!

super pezzo di Serious Danger, si chiama Deeper. Il nostro primo appuntamento con la storia della dance. Ci risentiamo domani, mi raccomando, puntuali, altrimenti ci rimaniamo male. Un abbraccio da Nino Brown e Gianluca Duvalle. Ciao a tutti!

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:57.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui su

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché questa volta la Memory Chart vi riporta nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo.

Getaway, Shauna Davis ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undancing in discoteca in quell'autunno del 1990.

Don't worry, questo è il progetto firmato Clutch che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della dance per ricordare quei pezzi che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'autunno del 96 e tra le più forti c'era anche il progetto Full Intention con Up

Dance, pezzo che chiude il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart, che tornerà prestissimo. Da Stefano è tutto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Alla prossima!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2002, ultima edizione del Festival Bar in playback. Alizé, Moi Lolita.
2: Vieni con noi, quadra tutta Piazza del Duomo e tutto questo pubblico meraviglioso. Più giù, no, scusate, non sono impazzita, sto chiamando la telecamera perché c'è una telecamera sul battistero che inquadra tutta questa meravigliosa piazza, e noi questa inquadratura la vogliamo dedicare alla prossima cantante.
3: Esatto, perché è il momento di questa artista corsa che, pensate, a soli 16 anni ha raggiunto la prima posizione nella classifica francese con Moi Lolita.

0: dal Festival Bar 2002 abbiamo appena ascoltato Alizé, Moi Lolita. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.
3: Hola.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo pronti ad un nuovo spazio dedicato alle nostre contaminazioni e anche alle vostre contaminazioni. Oggi una canzone che ha fatto la storia della Italo Disco, è stato un successo pazzesco, il primo di Raf, ed è Self Control del 1984, canzone che è stata remixata nel 2024 con la voce di Raf, e ci hanno pensato i Fast Boy, questo duo tedesco, a incattivire un po' la canzone, come sentiremo tra poco, ma subito la versione di Raf, Self Control.
0: Contaminazioni.

impossibile non cantarla, Self Control nella versione di Fast Boy e con la voce di Raffaele va a chiudere lo spazio dedicato alle contaminazioni di One Dance, cominciato con la versione originale appunto di Raff del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Hey!

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio qui su Van Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva

0: bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo? I wanna-

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: I'm back. This time I wanna talk about my favorite kind of music. Its name is techno. The music pumping and the people jumping. This is techno. The music pumping and the people jumping. This is techno. The music pumping and the people jumping. This is techno. The music pumping and the people jumping. This is techno.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu. Si chiama Careful.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On.
2: Bene, bene ragazzi. Allora, noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato, so che è in classifica, so che sta andando fortissimo. E si chiama?
3: Moving On.
2: Moving On, vai!

0: Non è la Rai 1994, da Blitz, Moving On. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Era l'estate del 1996, ti parlo di Killing Me.

scalò la classifica italiana proprio nell'estate del 96, come ho detto poc'anzi, e pensate, il caso volle che in quell'estate circolarono due versioni di Killing Me Softly. La prima era quella di Regina, l'altra era dei

Questa versione dei Fugees arrivò al numero uno della chart italiana il 17 agosto di quel lontano 96 e venne buttata giù solo dalla versione di Regina proprio nel novembre di quell'anno. Entrambe le canzoni, manco a dirvelo, sono cover del brano di Roberto Flack del 1973.

0: Eh sì, era proprio questo l'originale di Killing Me Softly. Anche oggi ci siamo goduti una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
3: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Amici e amiche di One Dance, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo

dalla Liguria i W, la loro Please Don't Go, appena sentita qui su One Dance, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con una nuova data immessa dalla nostra macchina del tempo. Siamo nell'estate del 1992 e in quel periodo ballavamo questa canzone firmata Snap, Rhythm is a Dancer.

direi che con questa potremmo anche chiudere il sipario, perché giustamente abbiamo suonato una delle più forti di quell'estate, l'estate del 92. Rhythm is a Dancer, firmata Snap, questa canzone che ci ha fatto alzare le mani al cielo. Beh, possiamo continuare, abbiamo ancora tempo, allora facciamolo.

My Body and My Soul, il progetto tedesco firmato Marvin Gardens, che entrò in classifica e ci restò per parecchio tempo durante l'estate del 1992. Siete su One Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart, e tra le più forti in quell'estate anche The Music Is Moving di Fargetta.

Un giovanissimo Mario Fargetta con la sua The Music Is Moving, tra le più forti dell'estate del 1992, estate caratterizzata soprattutto da un gruppo italianissimo nel nostro bel paese, composto ai tempi da Max Pezzali e Mauro Repetto, i mitici 883 con Hanno Ucciso.

L'uomo ragno, gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1992 ed è stato bellissimo ricordarla. Torneremo con altre Memory Chart prestissimo su One Dance, ma ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto, tra gli altri, anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona. Un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi, sono i Dance Nation, questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Venga Boys, we are going to Ibiza.
2: Loro si chiamano, diciamo, si chiamano Venga Boys.
3: Venga Boys.
2: Erano sempre interrogati perché dicevano Venga Boys. Interrogati, stavano sempre là. Allora sono qua. La canzone si titola
3: We're going to Ibiza.
2: Quanto l'avete sentita quest'estate? Eccoli, Venga Boys!
3: First of all, we are very happy to be here.

0: Festival Bar 1999 Venga Boys, We Are Going to Ibiza. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

penultima settimana di agosto. Ciao a tutti, un abbraccio e buona estate da Dino Brown. Benvenuti nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale ogni weekend. Ci ascoltiamo appunto i 20 dischi che veramente ci stanno facendo straballare. Abbiamo solo una nuova entrata, ma attenzione, colpo di scena, perché vi posso svelare che abbiamo una nuova numero uno. E quindi Moving to the Sun, dopo 9 settimane, scende dalla vetta. Ma andiamo con calma, numero 20, l'ultimo singolo dei The Bowser, si chiama Lose Myself, che tra l'altro è l'unica nuova entrata. Al 19 Steffi De Chic, Roy Batti, Alex Nocera con Divine, mentre al numero 18 Dino Brown e Melody Castellari

Guadagniamo a due posti rispetto a 7 giorni fa il DJ Kygo con questa bellissima Take Me Back, numero 17. Attenzione perché arrivano 3 posizioni e non ci fermiamo. Numero 16, Mauro Minieri e Dr. T con Loco guadagnano un posto. Al 15, stabile Calvin Harris insieme a Jersey con Satisfy. Stabili anche al 14, di nuovo i The Bausa con il loro più grande successo, un ice numero 1, Magnetic.

0: Weekend Dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con la loro Ibiza Dreams guadagnavano 3 posti rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance, in questo penultimo weekend di agosto. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Attenzione, arrivano 3 posizioni e non ci fermiamo. Al numero 9 Another con It's All To You, al numero 8 Kinder Lomas, Kika Lif e Maio con Aid the Bomb.

Sono tornati gli Swedish House Mafia, questa volta insieme a Lick Lai. Questa è Happiness Is So Sad. Guadagnava 3 posti, era numero 4 al 3, colpo di scena. Dopo 9 settimane perde la vetta, Moving to the Sun.

Indubbiamente la hit di quest'estate 2026, Moving to the Sun, perdeva due posti e perdeva così la vetta. Abbiamo una nuova numero uno, ma nel frattempo alla due

0: Sad Girls è la nuova numero uno della Weekend Dance Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: Sei su One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Vai su One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: Mario Più con Mass Experience era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: appunto è Gigi Doug, Angel Symphony, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010,

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jean Duval.

0: amare e devozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
2: Di na na na.